On je u D-molu, opus 120, Roberta Schumana sa stavovima Andante con moto, Allegro di molto, Romansa Andante, Scherzo presto i Largo finale Allegro vivace.